0: Radio Number One, un minuto alle 4.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: giro altra corsa, stanno per arrivare gli scombricolati a Radio Number One, manca un minuto alle 7.
1: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per PlayStation.

0: tutti, benvenuti al meglio della Combriccola. Inizia questa nuova puntata ricca di momenti esilaranti, di brani imperdibili. Allora, facciamo una bella cosa: rilassatevi e godetevi la mattinata insieme a noi.
1: La Combriccola.
2: La Combriccola.
1: La Combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend.
4: Il momento del nostro tromboscopo. Perché l'abbiamo chiamato così? Perché nella combriccola si parla solo di quello, praticamente, no? Sì.
5: Quindi, ogni anno è un calcio.
4: Appunto, cosa ce ne frega noi di sapere in generale? Ci vogliamo lì, vogliamo andare. Ariete, se sei single, un incontro potrebbe trasformare una semplice scintilla in un incendio. In coppia è il momento perfetto per rompere la routine e lasciarsi sorprendere. Toro, la dolcezza sarà tua arma segreta. Le emozioni profonde avranno la meglio sugli slanci impulsivi. La complicità, chi ride? Chi osa ridere sul toro? La complicità cresce e anche la passione trova nuovi spazi, soprattutto nel fine settimana. Gemelli, parole seducenti e sorrisi magnetici, sei il protagonista dei flirt. Attenzione però a non giocare troppo con i sentimenti altrui, che in coppia ritrova leggerezza e voglia di divertirsi insieme. Molto bene. Cancro, le stelle invitano ad aprire il cuore, un gesto romantico vale più di mille promesse. L'intimità si fa intensa e autentica, regalando momenti di grande sintonia. Te capì?
5: Ma che roba è? Leone, fascino alle stelle, occasioni per conquistare non mancheranno. In coppia torna la voglia di stupire il partner con passione e generosità. Oh. Volevi dire qualcosa, Manu?
4: Sì, chiuderello.
5: Chiudi l'audio.
4: Chiudi l'audio.
5: Chiudi l'audio.
4: Dai!
5: Vergine, l'amore chiede spontaneità e il desiderio potrebbe sorprendervi quanto meno ve lo aspettate. Un

grazie, che emozione ragazzi, grazie mille che vi siete ricordati, soprattutto sì, appunto non abbiamo avuto la possibilità di stare insieme il weekend scorso, ma io sono andata a sbirciare tra i ricordi di Instagram, perché poi ormai è così, grazie a Facebook, grazie a Instagram, comunque in generale grazie ai social network abbiamo la possibilità di rivederci in tutti i sensi tra quelle

tutti quelli che sono gli aspetti sia insomma fisici chiaramente, quindi odiavo i capelli più lunghi, odiavo i capelli più corti, più chiari, più scuri, le sopracciglia, e quindi diciamo che al di là del tempo è stato uno shock anche per questo punto di vista. Comunque beh, allora tanti auguri a me, in ritardo solamente di qualche giorno. Ora ascoltiamo un disco, si chiama I Don't Feel Like Dancing.

appuntamenti, perché il primo bacio in realtà arriva in media dopo due appuntamenti. E pensate che in questo sondaggio di oltre 1000 single, il diciamo momento ideale per il primo bacio è risultato essere tra il secondo e il terzo appuntamento. Ullala. Ma ci sono anche degli altri aspetti da considerare, perché circa una persona su due, quindi il 50% per intenderci, considera perfettamente normale baciarsi già al primo appuntamento, se c'è quella sintonia che tanto cerchiamo. Poi in uno studio specifico sul tema, il 15% sceglierebbe il primo appuntamento per il primo bacio, quindi sono quelli che non vedono l'ora a seguire il 45% preferisce il secondo appuntamento, fino ad arrivare al 26%

62% degli adulti ritiene che un bacio al primo appuntamento sia accettabile, almeno in alcune circostanze. Quali sono quelle circostanze? E magari se sono tante le volte in cui dici dai, dobbiamo vederci, dobbiamo uscire, a quella cena che abbiamo lasciato in sospeso, quindi a quel punto, visto che si aspetta da tanto tempo, potrebbe scattare già subito il primo bacio. Ora Peggy Q.

organizzazione di ricerca statunitense indipendente, una delle più importanti, fino al 72% degli adulti ritiene che un bacio al primo appuntamento sia accettabile in alcune circostanze particolari, come per esempio quelle che abbiamo citato poco fa, magari si è rimandata la cena o l'appuntamento di per sé un paio di volte.

0: di là dei numeri ci deve essere chimica. Se non c'è chimica, no bacio, mi dispiace.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per

notte tra il 13 e il 14 di luglio. Per il momento è tutto, guidate con prudenza. Arrivati alle 10:25 minuti insieme in questo sabato 11 di luglio, io non so voi ma ho perso letteralmente la cognizione dei giorni. Sì, è vero, l'11 di luglio, però poi sei sempre lì che dici: ma che giorno è oggi? Di che mese? Di che anno? 2026, vedi, siamo anche qua apposta per ricordarvi questo. Scherzi a parte, ragazzi, vi ricordo che ci potete ascoltare anche scaricando la nostra applicazione per l'appunto di Radio Number One. Semplice, facile, comoda, la utilizzate in ogni momento della giornata, per andare a lavoro, per andare in palestra, per andare a fare una corsettina con questi 40 gradi. Chi è che non corre? Se schiacci play in questo momento, in arrivo Jovanotti con Alfa.

testimonianze. Ho sempre baciato tutte le donne con cui sono uscito al primo appuntamento. Invece quella che poi è diventata mia moglie, avevo paura, l'ho baciata al sesto appuntamento. Ulala, che paurona. Sicuramente lei avrà anche pensato, ma magari non gli piaccio, magari non è interessato. Invece poi, eccolo.

anni, quindi tantissimi auguri. Se avete voglia di farglieli personalmente, andate su il nostro profilo Instagram @radio1, trovate una bella fotografia di Gabbro sorridente, andate lì e scrivete auguri.

0: The Wave Jungle, siete pronti a giocare?
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Oh yes, perché proprio adesso Radio Number One ti regala musica e divertimento. Yes, e sei velocissimo, ti regaliamo 2 biglietti per il concerto di Morrissey di domenica 19 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio. Ma manda adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda e il tuo nome. Ci siete? Quindi Morrissey, giunto al successo come voce principale del gruppo britannico The Smiths, è nato in quale paese del Regno Unito? Scozia, Inghilterra, Galles o Irlanda del Nord? Tra poco scopriremo chi è stato il dito più veloce.
2: Weekend number one. Weekend.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta.

0: Stato sa di felicità.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: fine di questa prima ora insieme, fischiettando, vi dico no problem, perché tra pochissimo ce ne sarà un'altra. Stati lì.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è

0: dopo le 11.
1: Radio Number One Notizie.
2: Addio a Peppino Di Capri, uno dei simboli della cultura italiana, autore, interprete di canzoni memorabili come Champagne, Roberta, Luna Caprese, aveva 86 anni. Domani funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime, il bilancio è salito a oltre 4.000 morti, quasi 17.000 feriti. Il caldo africano non concederà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Bollino rosso Firenze e Perugia. Nelle zone interne della Sardegna previsti per domani 43 gradi. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Alle 23 italiane, Inghilterra, Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina-Svizzera, già definita la semifinale di martedì, Spagna-Francia. Tennis aspettando Sinner-Zverev di domani alle 17 a Wimbledon, scocca l'ora della finale femminile. Inedito derby ceco Muchova-Noskova. Ed è tutto, a più tardi.
3: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
4: Diamo il benvenuto a Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere.
5: Buongiorno a tutti, bentrovati.
4: Parliamo di digital e customer experience. Quali novità avete apportato in tal senso per venire incontro ai nuovi metodi di prenotazione dovuti ai mutamenti in ambito tecnologico?
5: Sempre di più sono le persone che si avvicinano al mondo delle crociere. Sempre di più si intravede la voglia di andare a bordo per di una nave dalle 2 fino alle 121 notti, per esempio per una World Cruise. Quindi è giusto dare una corretta risposta a tutti coloro che magari preferiscono da sempre andare in agenzia di viaggio. Noi ne abbiamo 7.000 partner che ci vendono, così come chi invece vuole una soluzione molto più tecnologica. Da qui il lancio lo scorso mese di un nuovo sito internet molto più semplice, molto più accessibile e molto più attento alle esigenze dei nostri crocieristi.
4: Quando si parla di qualità come concetto chiave di un'azienda, in effetti questo deve riguardare un po' tutti gli ambiti, quindi avere un'esperienza digitale più coinvolgente sicuramente aiuta tanto nella scelta dei potenziali clienti.
5: Sempre di più i passeggeri vogliono risposte alle proprie domande, che possono essere delle belle cabine, dei bei itinerari, delle navi nuove oppure delle esperienze di bordo come i nostri tematici. Nella stessa maniera vogliono attenzione quando si entra in un'agenzia di viaggio con un consulente da noi formato, pronto a rispondere a tutte quante le loro richieste, curiosità, così come un sito internet che vada a comunicare la bellezza del nostro prodotto.
4: Ringraziamo Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere, per essere stato con noi.
3: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
6: Weekend number one.

chiama Talk to You, è la canzone che abbiamo ascoltato qua in diretta su Radio Number One. 13 e 11 minuti insieme in questo sabato 11 di luglio. Non è una giornata qualunque, in realtà si festeggia nel mondo proprio la giornata per quanto riguarda la popolazione mondiale. Quindi che cosa significa? Allora, è stata istituita proprio l'11 luglio del 1989 per sensibilizzare sui temi della crescita demografica, della salute riproduttiva e dell'uguaglianza di genere e dello sviluppo sostenibile. La data per l'appunto richiama l'11 luglio

0: Wrecking Ball, voce di Miley Cyrus, chi ricordi nel 2013 con questo videoclip che fece per l'appunto il giro del mondo con Miley in una versione nuova, lei che ballava su questa palla gigante, no? Sicuramente molti di voi se lo ricordano. Ritorniamo tra poco, state lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
4: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
5: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
4: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
6: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

28 minuti in questo sabato 11 di luglio, ultima mezz'oretta che passiamo insieme con me, Virginia. Allora, devo dire, a proposito di ricette, che io questa settimana ho sperimentato una cosa nuova, ovvero l'anguria tagliata a fettine. Ecco, per una volta sarò io a raccontare una ricetta, che emozione. L'anguria tagliata a fettine, piccoline, ma eventualmente potete anche decidere di farle fettone. Poi messa delicatamente nel freezer e tirata fuori al momento del bisogno, quasi come a creare una sorta di gelato all'anguria barra granita all'anguria. In realtà ho visto poi su TikTok, mia fonte in cui riesco a recuperare ricette, che si può fare anche nella variante per l'appunto della granita, quindi si va a inserire sempre l'anguria o comunque la frutta che preferite all'interno del freezer, successivamente si tira fuori e con il frullatore si inizia a tritare il tutto. Tutto chiaro? Tutto chiaro? Come sono stati questi passaggi?

riascoltate insieme su Radio Number One. A proposito di ricette che ho condiviso con voi dall'alto dei miei saperi culinari, c'è anche chi scrive al 393 444 0444. Io oggi a pranzo per l'appunto con un bel gelato e poi magari questa sera con una bella granita. Vedi, quando fa tanto caldo arriva in soccorso il pranzo appunto alla gelateria o la cena in alcuni casi, perché no? Buona, dolce, veloce, non devi neanche faticare troppo. Pronti per sentire Lisa, Amore è.

0: Serial Lovers, Sanna Spairo, riascoltata in diretta su Radio Number One. Torneremo tra pochissimo con una grande canzone, state lì.
1: Weekend Number One. The Weekend.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta

0: siamo arrivati alla fine di queste 4 ore insieme. Noi ci risentiamo sempre domani mattina a partire dalle ore 10, ma rimanete qua insieme ad Alvi, che invece vi farà compagnia per tutto quanto il pomeriggio. Ciao ciao ciao, fate i bravi.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è

0: Buon pomeriggio, buon sabato a tutti, sono le 14.
1: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Le delegazioni statunitensi guidate da Vance e Rubio sono volate in Oman oggi per i negoziati con l'Iran, mentre il leader Khamenei minaccia vendetta per l'uccisione di suo padre. Un uomo di riposto in provincia di Catania è stato arrestato dai carabinieri proprio quest'oggi dopo aver ucciso il fratello a colpi di mannaia durante una lite sul lungomare, ferendo anche due persone che erano intervenute per sedare la lite. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, ha annunciato che Little Italy tornerà ufficialmente sulla mappa delle enclavi etniche della città, riconciliandosi con la comunità italo-americana. Uno studio statistico analizza la sicurezza dei posti in aereo dopo che due incidenti hanno visto sopravvivere passeggeri seduti nella stessa fila 11, sia sui voli Air India, sia sui voli Ryanair. A quanto pare verranno venduti molto più cari degli altri. Per il momento è tutto, buon proseguimento!
1: It's the weekend! Weekend number one!
0: Ladies and gentlemen, ben trovati, buon weekend a tutti da parte di Alvise Salerno, un piacere essere tornati qui insieme, essere tornati qui per farvi compagnia per le prossime 4 ore, dalle 14 alle 18 staremo insieme, come sempre tante notizie, tanti aggiornamenti sia dal mondo dello sport che dalla cultura che in generale, vedremo tutto quello che è successo e che sta succedendo e che succederà in giro per l'Italia e per il mondo, ma come sempre noi ci arricchiamo non soltanto con le notizie, non soltanto con le nostre chiacchiere, soprattutto lo facciamo con la nostra musica. E allora, senza ulteriori indugi, partiamo con il primo singolo di oggi. Rinfreschiamo un attimo questa estate con Gaia, Bossa Nostra.

Gaia con Bossa Nostra. Iniziamo così il nostro weekend number one pomeridiano su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno. Tra poco parleremo di clima e tra poco vedremo le previsioni del tempo grazie ai nostri amici di Trebimeteo, ma nel frattempo volevo iniziare ad entrare all'interno dell'argomento che riguarda ovviamente le nostre vite nei prossimi giorni, perché arriverà questa nuova ondata di calore e allora gli ospedali stanno cercando di mettersi al pari. Non so se avete letto la notizia, è una cosa molto interessante tra l'altro che potrebbe aiutare tantissimi di noi e di voi, perché c'è un nuovo piano in Lombardia soprattutto, ma a quanto pare lo vogliono ampliare anche nelle altre regioni. Arrivano i cold spot, si chiamano così, in pratica sono delle strutture, delle tendopoli, chiamiamole così, o dei gazebo, con dentro dell'aria condizionata che sono direttamente collegati ai pronto soccorso. Questa che cosa servirà e a che cosa serve? Serve per riuscire a intercettare più rapidamente e in maniera molto più istantanea quelli che sono i codici minori per evitare di intasare i pronto soccorso, che in questo momento storico stanno un attimino soffrendo con tutti i casi di colpi di calore e di malori legati alle alte temperature. Quindi stiamo cercando di mettere una pezza un po' a questa situazione, a questa criticità. Speriamo che questi cold spot possano servire davvero a qualcosa.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
1: per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Let's go.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.
2: You're my little thing, so I'll give a hoot what you do, say girl, I know you a little

0: Radio Number One, è mezzanotte. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Punto. Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, Luna.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.